ricordo una chiesa la devota ma si come adesso mi sa quagliatina signora eh? Vamos fazer chorar a gaizinha, né? Não, Marcelo?